0: again.
1: Tambah seru kalau udah pantengin goyang asik lole, goyang asik letre bareng Aga di Lusalte. Goyang asik, goyang asik letre bareng Aga di Lusalte.

0: goyang asik lole, goyang asik letre bareng Agari Lusalti.
1: Goyang asik lole, goyang asik letre bareng Agari Lusalti.